luce, luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Adenunder che ti cresce so, also ti vins busco con sti total estremne total falide fiere.
1: E essere in del ravuol, sco ci ses per esempio ci ses a Turic in gioce cliché, mince seconda saire sai a Küplis e quella roba, quai a Lyon nu saia, fa quai era una differenza?
0: Questo è in un'altra vita. Io credo che fosse il bosco, fosse il Turic, fosse un po' quello del Küplis e lui fosse quello del lavoro. Ad io Turic è dinestà per me in una fiera di Gevis, perché io dine dice che nies modello d'efficiente funziona su 100% dei Turic. Aber quei mondo degli anni sono altri, sì.
1: Dal 2020 hanno sogni il primo montagna, giusto perché c'è anche fi piazza del lavoro, il territorio montagnard. È un greif da sogni gli altri nella regione degli anni. Ljout qualificata.
0: Nus in mai geu problems es sur nil ljout. Ja stas aber edikel il pass ju quere wenn us konsum fach ken us appen als inserats de platz schriver ilans und kur. Aber sche vai in kandidat wie de meisen in kandidat an us diskurin sur leug de lavure tru nus an adina tot stueu i silion est il vraus ljon ju quere ti in die diamne minimum stas lovraljon e unots quene par de nos.
1: Was in sforzat de dire ljon.
0: Sforzai.
2: Ma ne jem.
0: Ach, ne meinle wurden tots bi Budjens Leon, per quei che Leon nostra DNA, Leon das Produktions, Leon e biapi spert, bi nervus, bi plain. Nus gli amici dire don c'un conte, curante che vanno anzi a l'uvra. La DNA, l'atmosfera è extrem buona Leon. Els biars se zedien halt ei per il viadi, chi stan bui Leon.
1: Curcella sugni quel premi l'urai dat Blairs Lautz, ed in grigiun dai ad una der ceques, Jan just ein tele politiker ci dicen ma no van in avantage le jot po lavorar qui in joce autors fan vacanzas es quel sche
0: also bo el connex jot a vacanzas nu sein in non jet bi territori da viver aber questa venus e que aber è disavantage economics also in wenn si ternus a lavora qua wenn sfach biatra as in wenn de turizi gli altri comunicazion.ch va meli 2000 francs na vascula paga also quel sto crevi de autres valors nous sind bia profitau de Flem Lax, che nous sind quals kreativ, sind bikers, sind bank und skis, quals sind l'uvini ordinauter motiv el region. Allu, ei quae schon valurs, che enorme importanza, aber also vacanze sas bo fater nus.
1: Ma quel connex cis fa, tanto vacanze se lavur, e dir, ma ide se usce bel de lavorar quia. Scha quae fus vaira, lura nu vessen noia il problem de la depopulazion, non ha?
0: Io credo che è una semplice metafora, a quella che è antiquata. Biars trovano una dina e la avrei senso avere in lui con quella.
1: Orde due collaboratori sono diventati 70. Come capite qua?
0: Qui capite poco in plan di crescere. Also, noi siamo mai già in plan. Io faccio in un business plan, questo è in chat. Qual è il suo shop? Ci sono qual è mai mai rau. Noi siamo mai già alla fine mira, noi siamo tanti, tanti lavorati, non tanti, tanti svelte. Ti ha scritto oggi c'è l'anciata, io sono piuttosto il macher. Io non sembra neanche il mince gia, avesse l'opportunità, il lavoro, magari erano già schon, e lei non sa ni più grande, ni boa, a lei era mia donna, di per me, in bien anker, se c'è già la devolin, lui c'è la dina, ach, se non si vengono che fiperci in plaz della vursa l'ufficienza.
2: Sind wir dann einfach auch die richtigen Menschen am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt gewesen, im richtigen Moment?
0: Ja, das sind wir sicher gewesen. Ja.
2: Ist das Quäntli Glück, wo da jetzt auch noch einfach das Timing?
0: Ich habe nur Glück gehabt mit dem Leben, das sage ich immer, das sage ich auch heute. Aber wir sind strategisch gegründet worden, das schon. Also ich habe in der Druckerei gegründet, der Gesamtdienstleister Kommunikation, das ist heute noch eine einzigartige Positionierung schweizweit. Wir haben in der Schweiz niemanden gefunden, der so breit ist. Und das wollte ich von Anfang an sein. Also das war schon strategisch fundiert.
1: Del 2024 al vendukommunikation.ch alla Gruppe der Medien so Media, per c'è quel pass?
0: Weil es kann genossen mehr sein, dass wir ihnen jetzt den Tag schon konnten, schon wie aus der Wettschicke war, kommen wir effizienter. Lui abbia arscheggiato.
1: C'è uscita dura. Si potesse dire intorno a 60.
0: Quei tutti che avevano edine vide. Cosa non ci baul. Io cusegli il più efficiente è la via della successione. A stia c'è un scun giungante ciun. Sa se un disgi duas ga, a ti va so, che ti ha un buon canna. Schien schaus kun si santa, si santa tschun. Schien miet funktionesche bo, ni dus lu, es si tot nennen in der Rade, kati wins e farse bo a. Adi adjo,